Manipuri film segi khudol gi mari shubda chatle do aidi film tegi Sunita ne prom gi naitong konjal da mangkhomani mong sabana sering ba sagol sim ti jindra na serang bai sei mamu khudol tam jari.